0: Bene vinsu, bene vinyo na to watu do kiki ndugu no mili gahu che miyokuru do miyokuru gahu che gaji hoko. Le mi anye mo? No? Le na nye mo? Nama, gijiga! Mi amo gijiga! Agbode gulo mi ali kle kle kle kle kle kle kle 104.3 ayo to kwala nye gahu che men. Aja vingsu aja vinyonu Nige vado gula ja hodi mi fefije Amoso sam kwe fefije fefije fito plen plen plen le Chinya polo chino kwe koto kumve ta veche adento loke Namo gijiga gijiga ina tam nome mo mio kuro dole mio homo kenken le gaho chame Yawa Mbile golo mi Mio sugba sugba tomi le jija do mio vi o cho yi bali me do do po cho won se pe o keke ngo e ma wa yi o mo le cafe di o cafe o di e o pu de 90% o donc mi se so kula ba be pe si ele go du gbogbo am e te ba ni 40 e te ba ni 35 aha donc e ho la ge da ba yi wala ge Bene bingsu, bene bingsu, hato kwa tuto kendo kwa aja hao didi di ka chasire bene jume, chasire me ibo gweji ke kenya si akpo di kide mo, wako akko udo di aja hao didi yo. Pokwe no kudu yare mo, on sivi devon milena wo yo, on sivi devon nu, milena wo yo. Mama jinyo, kudu shempe ito, ah, dada de jinyo la kume, ken ken dugu no, ken ken ken. Mama jinyo, eh, ojo, no mo, on sivi devon na wanyamo inone, yire na tohu isiro, yire ta mishan yibubo, 104.3, jinyo len lili, Nase, radio metoji ne bonani mo e kahon la lomeno ya do tuna wa www.radiotopa.info ya do tun miocho le Libreville wa to miocho ile keke le Malabo le Guinée Equatorial miocho ile fideo bwiro to miocho le Congo Kinshasa Congo Brazza miocho ile Côte d'Ivoire le Cacao Cameo keke le Café Cameo mi o chogure pedagri ipade aje o broda o yo broda ile to huwa gure to huwa da ho ni ole 4.3 ajira no nyamo se bi jemi a khosi abo ike yesu le
1: e olo na ni no atom yin gbogbo kokwe yin ya pe bana meto yin fi na meto yin gbogbo kokwe yin fi oji so iwe no blame at we che ba je kin e toji e ya glo ama opui da glo lo yesu po da glo lo Even a blimatowi, JJ King, Georgie, A.